0: bombone?
1: Buono.
0: È o di Chihuahua?
2: Gorillaz.
0: Mi stai chiedendo un premio nei giapponesi?
1: Oh, come sì?